0: Frusciante! John Anthony motherfucking Frusciante!
1: Caruaru Rock Life.